0: creare Gudeco, se lo fai, se passa lo scritto.
1: Just about 605 on a center, Roger, Stephen.